0: Dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com. Adriatic Historic Expo, veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.
4: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
5: È centro usato di qualità e noleggio.
4: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
5: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
6: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
7: Signora Convenienza, qual buon vento?
6: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
7: Non sa resistere al risparmio,
6: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di carta club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
7: Galassia.
6: L'iper risparmio per tutti.

Red Hot Chili Peppers con Snow, mentre mancano 4 minuti all'appuntamento con le news e anche con il meteo. Siete pronti a conoscere le sorti? No, la sorte. No, a parte gli scherzi, beh, i previsori ho come la sensazione che ci diano buone notizie a breve. Intanto, momento emozionale, ragazzi, eccoci qua. Sono tornati i Fontaines D.C., li stavamo aspettando, ed ecco la nuova, si intitola Marianne.

0: Gran bel momento emozionale, i Fontaines DC, gradito ritorno alla nuova canzone Marianne, ma altrettanto emozionale sarà il 26 ottobre quando raggiungeranno Casalecchio di Reno, ovviamente all'Unipol Arena. Per questa data, il 26 ottobre, tornano i Fontaines DC qui in Italia. Intanto sono le 7 e vi lascio con le news.
1: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock
2: News. Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani, Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacetti, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia, al via ieri i sedicesimi di finale. Il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.
4: Meteo. Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. Nella giornata odierna generale stabilità sul nord-est, tra sole qualche nuvolamento di passaggio, rischio per qualche breve piovasco, temporale di calore solo sull'arco alpino, solo in montagna, altrove appunto generale stabilità. Nel finire di settimana invece arriverà una nuova impulsazione di aria calda dal Nord Africa, con temperature tra venerdì e domenica che sul Veneto e Friuli Venezia Giulia toccheranno nuovamente i 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

E come dice Richard Ashcroft, have news. Noi invece in modo molto più maccheronico, cioè heavy news. Oh, sono le 7:06, buongiorno da Nino Carollo, Radio Easy Rock. Vi ricordiamo che Radio Easy Rock è anche media partner del Rock Camp, questo festival dedicato al rock, naturalmente nel cuore del Carso triestino, e dal 4 al 6 settembre saranno una 3 giorni veramente di musica immersi nei boschi. Stiamo parlando del prossimo weekend, tra concerti, cioè campeggio, workshop e tante attività per tutti gli appassionati. E poi ricordiamo, per raggiungere comodamente il festival, sarà anche attivo il Rock Bus con partenza dalla città di Trieste. Ricordo che se volete ulteriori ragguagli non dovete far altro che visitare la pagina online di Rock Camp, cioè rockcamp.it. dateci una sbirciata e organizzatevi, sarà un gran bel weekend anche all'insegna di Radio Easy Rock, visto che sventoleranno le nostre bandiere in tutto il Rock Camp lì a Trieste. Sentiamo adesso i Coldplay, eccola qui, torna Charlie Brown.

0: Janis Joplin, A Piece of My Heart. Sono le 7:14 minuti e voi state ascoltando The Alarm Rock Show. Attenzione, se state al volante, tra poco vi aggiorneremo sulla viabilità autostradale. Stay tuned.
1: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento?
4: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Non sa resistere al risparmio,
4: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
5: Galassia.
4: L'iperrisparmio per tutti.
6: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
7: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
8: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata, un buon mercoledì a tutti voi che siete in ascolto, ben trovati. Traffico in questi minuti regolare e scorrevole lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo allora che sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di giovedì 3 settembre fino alle ore 6 di venerdì 4 settembre per lavori verrà chiuso in uscita lo svincolo di Verona Est per chi proviene da Venezia. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Mentre andava l'assolo di David Gilmour, stavo pensando a tanti aneddoti legati proprio alla lavorazione di questa rock opera floydiana. Per esempio, non tutti ricordano, ma Roger Waters entrò in conflitto con la casa discografica che voleva abbassare le sue royalty per il formato doppio dell'album. È tutto quello che vuoi, ma non abbassare le royalty a Roger Waters non se può, non se può. E poi ricordiamo anche, sempre Roger Waters protagonista, allontanò non soltanto Richard Wright dalla lavorazione del disco, ma anche lo storico grafico Storm Thorgerson, colpevole, stando un po' a Roger Waters, di non avergli attribuito i meriti per la copertina dell'album precedente, cioè Animals. E poi, cosa che già saprete sicuramente, la spinta decisiva a pubblicare The Wall arrivò proprio da una crisi finanziaria dei Pink Floyd, perché loro scoprirono nel 78 di essere stati quasi in bancarotta a causa di investimenti sbagliati fatti dai loro consulenti. Sono cose che succedono, insomma. Vabbè, un po' di storytelling, non tolling, storytelling a proposito di The Wall dei Pink Floyd. Sono le 7:23 minuti. Buongiorno, qui è Nino Carollo, questa è Radio Easy Rock. Adesso sentiamo i Clash, Rock the Cashbar.

0: Fratellis con Chelsea Dagger alle 7:30 qui su Radio Easy Rock.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno calo.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.
14: Rumors spreading around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Bello è questo suono mentre siete al volante, state magari sfrecciando, non troppo però, mi raccomando, adesso non lasciatevi trascinare troppo dalla musica, perché a volte il suono, quando ci sono delle belle canzoni alla radio, no? Uno si gasa e magari oltre ad alzare il volume spinge anche un po', no ragazzi, piano, massima prudenza come sempre. Adesso invece, beh, voltiamo pagina perché c'è la svolta, direi netta, la svolta netta funk dei Queen, eccoli qua. Oh, quando loro così strizzarono un po' l'occhiolino verso il funk, grazie a un'idea del bassista John Deacon. Eccola qui, siamo nel 1980, l'album memorabile The Game, Another One Bites the Dust. Here we go.
1: Let's go!

The Alarm Rock Show è tornato alle 6 del mattino, diffondete il verbo, raccontatelo in giro agli amici, dite di accendere la radio alle 6 e poi ci saranno grasse risate registrate, no? Voi fate la pubblicità, voi vi impegnate, voi sì, figurati se io mi sveglio alle 6 per ascoltare voi. Invece no, bisogna, mi raccomando, fate, passate parola. Sono le 7:44, adesso ci sono le Boyd.

0: Queste ragazzine, Boy Genius con Satanist, ci hanno portato a buon punto, il punto in cui, attenzione, attenzione amiche e amici, devo dirlo, lo devo dire, tra poco parleremo del prossimo weekend infuocato per quanto riguarda la musica dal vivo, ma soprattutto per quanto riguarda le nostre super band ambassador.
1: Radio Easy Rock.

0: quest'anno. Dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
3: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
2: E su bissolocasa.com.
4: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a San

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Easy Rock.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento?
4: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Non sa resistere al risparmio,
4: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
5: Galassia.
4: L'iper risparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
5: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait, in rappresaglia a raid USA che ha centrato una festa a Sirik con 4 morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta, in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
6: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
8: The Spaghetti Accident con Domi Grande
9: su Radio Easy Rock.

un piacere ascoltarli. E intanto un piacere essere con voi Easy Rocker anche oggi in questo mercoledì 2 settembre. Siamo a metà settimana, a metà della giornata, siamo a metà anche di un, come dire, una settimana decisamente ricca di appuntamenti che insomma in un modo o nell'altro entrano, no, nelle nostre notizie, nelle nostre informazioni. Ci sarà un weekend importante per la Formula 1, oggi inaugura la mostra del cinema di Venezia, insomma veramente tanti appuntamenti che ovviamente porteranno notizie che anche si intersecano un po' con il rock. Insomma, l'abbiamo già accennato in più di un'occasione, insomma, che quest'anno la musica e il rock, ad esempio con la mostra del cinema, avranno ben a vedere. Invece voi avrete a che vedere con me per due ore, perché inizia Vespaghetti Accident, il programma che ci vede insieme. Sono Domi Grande, ovviamente questo permetterà anche di ascoltare, queste due ore permetteranno di ascoltare un paio di canzoni, ma nuove, tipo Primo Passaggio, ecco, ok. Quindi ci godiamo adesso l'Anismo Reset e poi insomma vi racconterò.

0: sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento?
2: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Non sa resistere al risparmio,
2: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
3: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Ci sono anche i Clash nella nostra giornata all'ascolto di Radio Easy Rock con Train in Vain, e ci sono le Linda Lindas, queste giovani ragazze californiane che stanno veramente facendo sempre sempre meglio. Le Linda Lindas in realtà sono una famiglia, perché dovete pensare che due sono sorelle, una è una cugina, l'altra è un'amica d'infanzia e sono cresciute praticamente insieme. Ebbene, questa, diciamo, questa band tutta al femminile che arriva dalla California ha però un aspetto anche molto di crescita all'interno di una famiglia musicale, perché il padre è comunque sempre stato nel mondo della musica. Ebbene, le ragazze hanno ringraziato tantissimo Hayley Williams, perché questa grandissima donna del rock le ha seguite fin dagli esordi. Infatti loro, che sono riuscite poi a fare una canzone proprio con Hayley Williams, hanno detto che sono felicissime perché lei ci ha viste crescere negli ultimi 10 anni, e in realtà è anche una delle, insomma, delle artiste che noi abbiamo seguito e che ci ha formato fondamentalmente. Ed è bella questa cosa di riuscire finalmente a fare una canzone insieme con quello che è un tuo mito, anche se poi Hayley Williams secondo me non si pone mai in quei termini di riferimento iconico, assolutamente no. Ed eccole qui le Linda Lindas con Hayley Williams, la canzone in questione è Closer.

0: La meravigliosa voce ovviamente di Eddie Vedder con i Pearl Jam e Jeremy quando le 12 sono passate da 30 minuti e io con grande emozione, perché ogni volta è sempre così, sto per presentarvi gruppo nuovo, ok, un duo britannico e ovviamente canzone nuova. Ci piace molto questo aspetto dell'essere insieme in diretta con voi Easy Rocker, sapere che poi dall'altra parte insomma voi vi mettete lì pronti, attenti per sentire che cosa stiamo per proporvi. Allora, il duo britannico è giovane, si chiamano Get Down Services, adesso sono di base a Bristol ma arrivano da un piccolo paesino della contea del Somerset, amici ovviamente di infanzia, si chiamano Ben Sadler e Josh Lowe e come succede quasi sempre insomma per le band, cominciano sai a farsi conoscere ovviamente in maniera indipendente, riescono a pubblicare un album di debutto nel 2023 che si intitola Creeps, che in realtà non era andato, cioè era un po' passato inosservato, però da lì hanno cominciato a suonare in un sacco di festival e chi li ha visti live ha detto mamma mia che energia che hanno questi ragazzi, cioè è una roba impressionante, ti travolgono. Risultato, è arrivato un nuovo album che è uscito da pochi giorni qui ad agosto, è intitolato Massive Champion. Un po' gli occhi ce li hanno puntati addosso perché insomma per arrivare a un secondo album tu dici allora vuol dire che c'è sostanza, e in realtà da quest'album noi abbiamo deciso di farvi ascoltare questo pezzo che si intitola Lentils. Direi ascoltiamoli insieme, Get Down Services a Radio Easy Rock.
1: I've got

0: Loro sono gli Hives e invece noi siamo questi.
1: Radio Easy Rock.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Grandissimi Van Halen con noi a Radio Easy Rock, mentre sto per parlarvi di quello che hanno combinato qualche sera fa, il 30 di agosto, poi domenica sera, insomma poche sere fa, in quel di Los Angeles, all'Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, il cimitero di Los Angeles. Ebbene, si è formata questa super band che si è ironicamente chiamata Cretin Family, composta da Billy Joe Armstrong, ok, poi dal frontman dei Rancid Tim Armstrong e dal batterista dei Blink 182 Travis Barker. Poi c'era anche l'ex bassista dei Ramones CJ Ramon. Che cosa hanno combinato questi quattro? Hanno fatto un concerto pazzesco per celebrare il 50° anniversario di una band punk newyorkese che sono appunto i Ramones. Hanno messo in piedi una cosa pazzesca che poi, vista attraverso i social, perché ci sono state una marea di video virali, viralissimi, è stata una cosa davvero divertente. Perché loro intanto hanno scelto la location un po' anche per sdrammatizzare, no, questa cosa, e poi perché hanno invitato un sacco di gente, hanno invitato amici vari, ma non lo si sapeva chi sarebbe arrivato sul palco. Vi dico solo che sono arrivate le Linda Lindas, che abbiamo appena ascoltato tra l'altro Radio Easy Rock, poi è arrivato anche Billy Idol e insieme hanno fatto qualche pezzo. Insomma, è stata una serata incredibile, dove a un po' coordinare il tutto però c'era lui, Billy Joe Armstrong di Green Day. What?

Ormai da più di 2 anni sono in tour in giro per il mondo AC/DC. Sapete che stavo riflettendo, cari Easy Rocker, sul fatto che in questi ultimi 20 minuti stiamo dedicando spazio al punk rock. E vi spiego perché. Prima abbiamo parlato dell'omaggio ai Ramones che si è tenuto a Los Angeles domenica scorsa, con questo mega concerto molto divertente tra l'altro. Ebbene, sappiate che i Sex Pistols, perché se parliamo di punk bisogna essere obiettivi, ci sono anche i Sex Pistols, e come, però con Frank Carter, hanno appena annunciato una serie di nuove date per il loro tour invernale che si chiama 50 Years of Punk. Allora, un tour che celebra ovviamente i 50 anni dall'anno più memorabile del punk, quando nel 1976 questa formazione originale si esibì in una serie di concerti che sono diventati leggendari in alcuni locali che ormai insomma hanno ammantati di mitologia: The Marquee, The Nashville, lo Strip Club e il Paradiso. Ebbene, la band, che si è riformata solo nel 2024 con Frank Carter per una serie di esibizioni diciamo di beneficenza, in realtà poi adesso si sta esibendo un po' dappertutto, dall'Australia al Giappone, insomma stanno girando il mondo. E il chitarrista Steve Jones ha detto in merito a questo tour che sta per partire che si stanno divertendo un mondo, dice: portiamo canzoni che abbiamo scritto 50 anni fa, però ci divertiamo, adoriamo essere in tour. Sex Pistols.

0: quest'anno. Dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com. Adriatic Historic Expo, veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.

Le Hall con Malibu. Noi ci salutiamo, appuntamento per quanto mi riguarda domani sempre nel nostro Vespaghetti Accident qui a mezzogiorno su Radio Easy Rock, radio dove voi dovete rimanere all'ascolto. Vi lascio con Electric Light Orchestra da Domigrande, buona giornata, domani, ciao.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. Nella giornata di ieri siamo entrati nel nuovo mese di settembre, che ci conduce alla stagione autunnale, anche se l'estate è tutto tranne che finita. Anzi, nel weekend nuova escalation del grande caldo, con temperature anche sul Veneto a toccare i 35-36 gradi. Per la giornata di domani, tempo soleggiato al più poco nuvoloso, nuovo deciso rinforzo, nuova pulsazione dell'alta pressione africana, con un primo aumento delle temperature. Poi nel weekend, come dicevamo, sole e temperature fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.
4: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
5: È centro usato di qualità e noleggio.
4: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
5: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
6: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
7: Signora Convenienza, qual buon vento?
6: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
7: Non sa resistere al risparmio,
6: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
7: Galassia.
6: L'iperrisparmio.

0: Radio Easy Rock.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
11: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
5: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
6: Signora Convenienza, qual buon vento.
5: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
6: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
5: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
7: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
6: Galassia.
7: L'iperrisparmio per tutti.
8: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
9: Il tuo aiuto può fare la differenza. E non ti costa nulla.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock News.
5: Bentrovati sui timori di una nuova escalation militare in Europa dopo il ritrovamento di un drone con esplosivo a Lipsia, che Berlino attribuisce alla Russia. Gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino i loro budget per le spese militari. Gli alleati investano, esorta l'ambasciatore americano alla NATO, Whitaker. Sanità, nuovo allarme per le risorse limitate nel 2025, ammontate al 6,2% del PIL, la quota più bassa tra i paesi del G7, lo segnala la Fondazione Gimbe. Nuove ricadute del conflitto in Medio Oriente sui prezzi. Ieri l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione ad agosto, più 3,3% annuo ai massimi dal 2023. Oggi i nuovi dati dell'Istituto di Statistica sui prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,6% sull'anno, determinanti rincari sugli energetici. E le tensioni globali ricadono sui mercati europei. In chiusura Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in risalita le quotazioni degli energetici, petrolio oltre i 90 dollari al barile. Una buona serata da Alessio Galea.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. Meteo.
7: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. Nella giornata di ieri siamo entrati nel nuovo mese di settembre, che ci conduce alla stagione autunnale, anche se l'estate è tutto tranne che finita. Anzi, nel weekend nuova escalation del grande caldo, con temperature anche sul Veneto a toccare i 35-36 gradi. Per la giornata di domani, tempo soleggiato al più poco nuvoloso, nuovo deciso rinforzo, nuova pulsazione dell'alta pressione africana, con un primo aumento delle temperature. Poi nel weekend, come dicevamo, sole e temperature fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.
4: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
5: È centro usato di qualità e noleggio.
4: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
5: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
6: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
7: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
8: Il tuo aiuto può fare la differenza. E non ti costa nulla.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto in direzione Trieste, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27, rallentamenti tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre, in questo caso sulla A4 Padova-Venezia. Per lavori notturni dalle 21 di domani 3 settembre alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia-Padova, chiuderà lo svincolo di uscita di Verona Est ai mezzi provenienti da Venezia. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione dei giunti stradali, e sulla 4 Padova Venezia dalle ore 22 di venerdì 4 settembre alle ore 5:30 di sabato 5 per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 verso Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Easy Rock, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento.
2: Direi più qual buon venti, eh? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica.
4: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
5: Galassia.
4: L'iper risparmio per tutti.
6: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
7: Industrial Cars è consulenza e vendita.
6: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
7: È centro usato di qualità e noleggio.
6: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
7: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
6: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Easy Rock in the Night.
1: Busted flat in Baton Rouge.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.